sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Buonasera, benvenuti. Benvenuti per l'ennesima puntata di Cromo Dioxide. Cromo Dioxide qui da Radio Grad, la radio resistente. Gemini Network, piattaforma digitale. Radio Samarcanda in DAB. Il DAB è un formato digitale di trasmissione. Dicevamo Radio Samarcanda per il Lazio e il Basso Grossetano. Come al solito DJ Valentine o Valentine DJ qui al microfono, al mixer, per presentare queste due ore di scaletta di semplice musica. Beh, se avete bisogno di gas russo, forse c'è la possibilità che prima o poi torniamo a comprare gas russo dalla Russia, dopo tutto quello che è successo. Ma il business non conosce, conosce solo il profitto, non conosce altre situazioni. Comunque, visto che siamo qui per la musica, cominciamo con qualcosa di spaziale.

dal pianeta Gong. Pianeta nella fantasia di Vidal. Questo si chiama il dottore Octave e la macchina di cristallo.

Bene, dopo questa introduzione o intermezzo spaziale, atterriamo, dite un po', in un campo, sì, un campo da golf. I Caravan, la ragazza del golf, Golf Girl.

nella terra del grigio e della rosa, in the land of grey and pink, uno dei capolavori del secolo appena trascorso. The Golf Girl, la ragazza del golf, la ragazza che serve tazze da tè sui campi da golf e qualcuno magari se ne innamora. Amore a parte, rimaniamo in Inghilterra. Loro le pellicce psichedeliche. Love My Way, vale a dire mi piacciono i miei modi.

Love my way. Amo le mie maniere. E io posso sottoscrivere. Psychedelic Furs, Love My Way. E oltre alle loro maniere, Psychedelic Furs amavano anche un altro signore, si chiamava David Bowie. Cenere a cenere, ashes to ashes. David Jones o David Bowie?

cenere a cenere. David Bowie, o David Jones, che sarebbe il suo vero nome, ma nel mondo del rock. Per passare poi a Jethro Tull di Ian Anderson, colui che ha la responsabilità di aver portato il flauto nella musica rock, nel progressive. Aqualung è il soprano probabilmente più conosciuto. Aqualung chi era? Era un vecchio che viveva nel parco, dormiva nel parco, lanciava sguardi cattivi alle ragazzine e probabilmente è stato anche un suo amico realmente, questo Aqualung. Gli dedica un long playing, è un brano che direi che ha condizionato proprio almeno due o tre generazioni. Jethro Tull.

Martin Lancelot Berry, chitarrista molto affezionato a Ian Anderson. E sono i suoi gli assoli di chitarra.

Jitro Thal Aqualung. Per la 3.000.000esima volta, o forse anche di più, quante volte si può ascoltare un brano in 50 anni? Ma andiamo in America. In America, dove ci attende questo gruppo che si chiama Steppenwolf, il lupo della steppa, famosi per aver inventato Born to be Wild. Questa, sempre sullo stesso long play, si chiama Lo spacciatore, The Pusherman, Steppenwolf.

Bene, lui ce l'ha con chi spaccia eroina. Dice il testo: mio Dio, sai quanta mucchio d'erba ho fumato? Ma quello che non sopporto sono quelli che vendono eroina. Così gli Steppenwolf, The Pusherman.

God damn the pusherman, Dio danni lo spacciatore. Così gli Steppenwolf, 1967-68, siamo per lì. Quelli di Born to be Wild, sì, sono loro. Lupo della steppa, Steppenwolf. Ma ve la faccio breve. Arriva un ragazzo tutto trafelato, aveva bisogno di un posto dove rifugiarsi, e allora chiede a un vecchio, e lui gli dice: lasciami pensare un minuto, dove mi posso rifugiare? Ma lì, sulla statale 761.

Bob Dylan, Highway 61 Revised. Persino Gesù Cristo consiglia di andare a rifugiarsi sulla statale 61, anzi sull'autostrada Highway.

Bene, tutti quanti sulla Highway 61, sulla autostrada 61, anche loro. Le pietre rotolanti, visto che siamo in argomento, Jumping Jack Flash.

Le pietre rotolanti, Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Sì, ne scorsa di acqua sotto i ponti. E allora andiamo su qualcosa di acustico, Echo and the Bunnymen. Versione acustica di Killing Moon, la luna assassina. Ian McCulloch, chitarra e voce.

State ascoltando Cromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grado, Gemini Network, Radio Samarcanda. Also sprach Zarathustra. Così parlò Zarathustra. Lui, pianista brasiliano, non si direbbe, ma è Muir Deodato e la sua versione di un classico.

così come se entrassimo dentro un sogno. Cinematic Orchestra. All That You Give. Alla voce la cantante jazz Fontella Bass. Sì, abbiamo cambiato rotta rispetto al rock iniziale. Ci addentriamo un po' nei meandri quasi jazzistici.

All that you give, tutto quello che dai. Cinematic Orchestra. Ma a proposito di classici, qui c'è il signor Miles Davis. Da In a Silent Way. Il brano infatti si chiama Shh, Peaceful. E qui ci sono tutti, oltre a Miles Davis c'è Herbie Hancock, John McLaughlin, Wayne Shorter, Joe Zawinul, eccetera eccetera. Ne ascoltiamo una parte.

Miles Davis. Silenzio, pace totale. Tratto da In a Silent Way, in maniera silenziosa. In maniera meno silenziosa, passiamo ai signori Elvis Costello e Chet Baker. Shipbuilding, scritto al tempo della guerra tra Argentina e Inghilterra,

Shipbuilding, costruttori di navi. E infatti lui si chiede, il figlio, ma noi che ci siamo sempre tuffati per cercare le perle, perché adesso dobbiamo costruire navi? Perché c'era una guerra tra Argentina e Inghilterra per le isole Malvinas. Bene, mentre questo brano ha girato molto negli studi dei Abbey Road, quando i Pink Floyd incisero The Dark Side of the Moon, e non aveva una collocazione, poi, prendendo una corista che passava, che era lì per caso, una certa Lady Torrey, uscì fuori questo grande spettacolo nel cielo, che chiude la prima facciata di The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd. Sfilata di classici qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarkand. Non lo so, mi viene a mente una frase di De André. Jones, il suonatore, che chiede al mercante di liquore: ma tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?

bene sembra che la musica sia di Rick Wright, di Richard Wright, il tastierista di Pink Floyd, la voce di Mademoiselle Turri, per questa The Great Gig in the Sky. Poi ci sono delle canzoncine che ti rimangono in mente per una vita, come si fa a non amarle.

Sì, torniamo in un certo senso a Canterbury. Una variazione dei Caravan, più o meno. Hatfield and the North. Dal loro Rotters Club del 75, 1975. Fitter Stoke as a Bath. Hatfield and the North.

Hatfield and the North. Hatfield, io lo traduco con campo, cappello, hat, cappello, field, campo. E il Nord, ma, dicevamo, sono una variazione dei Caravan, in quanto il cantante Dave Sinclair, cantante e bassista, è sempre lo stesso. Grande come cantante, come compositore, come bassista. Il suono di Canterbury ormai ci ha conquistato da decenni. Da Canterbury ci spostiamo un po' più su a nord, in Scozia, dove dalla Scozia ci arrivano questi The Blue Nile, il Nilo Blu, e ci parlano di un'ondata di calore, cosa che fino a qualche tempo fa non conoscevamo, ma dopo queste due estati e con il futuro che ci aspetta, credo che ne riparleremo. Heatwave! The Blue Nile.

Sì, siamo in Irlanda. Dalla Scozia all'Irlanda il passo è breve. Beh, ballare questi stili span non è male. Ballo popolare, chiaramente. Il brano si chiama Reels, Stili Span, da non confondere con gli stili dance.

Steely's Pen. Ma se attraversiamo l'oceano, andiamo in America, troviamo tre chitarristi virtuosissimi: Leo Kottke, Peter Lang, John Fay. Cripple Creek, che non è così distante dal folk irlandese.

Leo Kottke, Peter Lang, John Fay, Cripple Creek. Restiamo ancora in America. Il chitarrista Lowell George, proveniente dalla corte di Zappa. Chitarrista e cantante, la sua voce fonda questi Little Feet. Il brano si chiama Dixie Chicken.

Little Feet. Little Feet è il loro pollo Dixie. Dixie Chicken. Bene, sempre chitarre in movimento. Questa ce la presenta Patti Smith.

Patti Smith, Dancing Barefoot, danzando a piedi uniti, piedi nudi, scusate. Brano anche qui contro l'eroina. Bene, l'eroina è stata una tragedia. Bene, questi invece sono i Quicksilver Messenger Service di John Cipollina, chitarrista italiano. Ci danno la loro versione di un classico del rock. Who Do You Love? Part 1, Quicksilver Messenger Service.

Quicksilver Messenger Service. E a proposito di chitarristi, Paul Weller, chitarrista dei Jam, sta in Council. Qui da solo per questa By the Waters.

Paul Weller. By the waters, attraverso le acque. Mentre per i Subsonic, tutti i miei sbagli, brano che li ha resi famosi.

Subsonica tutti i miei sbagli. E i miei sono tanti. Ma sbagli a parte, sono entrati i New Order. Praticamente i Joy Division dopo la morte di Ian Curtis. Infatti, dopo la morte di Ian Curtis necessitavano di un nuovo ordine. Infatti hanno preso il nome New Order. Temptation, tentazione. Anche se una preghiera diceva non ci indurre in tentazione. Ma che volete fare? Le preghiere.

New Order, Temptation, qui a Radio Grad, la radio resistente. Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio alternative come Radio Grad. Radio Samarcanda in DAB. DAB è una rete digitale. Radio Samarcanda nel Lazio e Basso Grossetano. Lui invece è Michael Nyman. Wilborough Walk, che è una passeggiata niente male. Michael Nyman.

Benissimo, carissimi ed eventuali ascoltatori, anche per oggi il mio spazio finisce qua. Ci sentiamo tra una settimana. Lei, chiaramente una delle mie favorite, Sade, celebra il giorno, santifica il giorno, cherish the day. Alla prossima, ciao.

0: Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata, la radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Miro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

noi padani, noi patrioti, noi democratici, moderati come Borghesio, tranquilli, pacifici, noi in questo arcobaleno di pace, facciate di merda di Roma, così ve lo diamo l'interesse nazionale.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17.45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso, dirige il maestro Francesco Di Lenzoni, cantano i Tupamaros.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Alle 20:30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radio Sonar.
2: Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

E yo Tuesday night. Ci siamo tornati, l'estate è ufficialmente finita per Cara Show. Benvenute a tutti gli underdogs, a tutti i wildcat che ci stanno ascoltando in questo momento. Vi ricordiamo, incredibile, un attimo di pausa. Quinta stagione, Cara Show, il programma infetto radioattivo di Radio Sherwood, dove ascoltiamo il rap, parliamo di pop, facciamo un po' quello che ci pare. Pazzesco, sono già alla quinta stagione, siamo già alla quinta stagione. Incredibile. Non volevamo fare il tormentone nell'estate, non volevamo fare grandi cose, anche perché è uscito un po' di tutto. Facciamo giusto un paio di spoiler: non c'è il disco di Larry June stasera, non c'è il disco di Feggio stasera, non c'è il disco di Denzel Curry stasera. Così almeno qualcuno che voleva ascoltare sta roba sa che ascolterà altro. Perfetto. Noi andiamo subito, incredibile, ad ascoltare la prima traccia di questo incredibile artista, il ragazzo di Fulvio Testi, Bicocca classe 2003. Parliamo di Promessa. E noi, comunque, chi ci ascolta da un po' sa quanto siamo amati per la scuola Dogo. Secondo noi, lui insieme a un paio di ragazzi sta iniziando a fare questa cosa qui della scuola Dogo. È stata la sorpresa delle nostre, è stata di Cara Show, che abbiamo scoperto morendo ad occhi aperti. 27 marzo è uscito questo album di Promessa, veramente molto interessante. Dobbiamo dire che qualche pregiudizio, insomma, sulla cosa c'era, però poi è finito un loop assoluto, nel senso che quest'estate noi ci siamo ascoltati questa cosa qua, di questa scena milanese, morendo d'occhi aperti. Secondo me è molto stiloso, perché uno si aspetta la classica cosa, no, banger, un po' trap house, quella situazione lì. C'è anche quella roba lì, ma in realtà Promessa fa molto di più. Inizia un percorso, secondo me, bello diverso, bello complesso. C'è tutta una situazione di una generazione, comunque, in balia della velocità, della finzione sociale, della fama, di farcela. E insomma, Prome rappresenta un po' una serie di cose. La coppia con Idua, che è il producer che insomma monta tutto l'album. Ci sono anche delle cose con Night Skinny, è veramente alchimia pura. Io non so che altro dire, ci sono veramente delle cose super classiche, delle cose molto interessanti. Noi andiamo ad ascoltarci il primo pezzo della quinta stagione qua a Cara Show, in diretta da Radio Sherwood, dal booth di Ponte Corvo, al portone Promessa. Ci siamo, Cara Show, vi eravamo mancati, eh?

Yo, e questa era Promessa, incredibile. Morendo ad occhi aperti, uscito il 27 marzo, raga, veramente, secondo noi, un disco che vale veramente tanto la pena. Ci sono anche un po' di altre cose, insomma, super banger, roba un po' più roba un po' più tranquilla. Anche io, insomma, invito soprattutto a quelli che ci ascoltano un poco, ogni tanto ci scrivono, riconoscono i sample qui. Questa non l'abbiamo messa a caso, ma l'abbiamo messa esattamente perché c'è uno di quei sample. Se avete sentito la skit dell'inizio e della fine, insomma, la voce era di un certo qualcuno sull'album di un certo qualcun altro. Quindi iniziamo subito a mettere, no, un po' di curiosità e zizzania. Comunque, grande Promessa, veramente. Noi lo ammetto, avevamo dei pregiudizi a volte su questa scena che era nata nel milanese. Poi abbiamo visto le cose con Guè, ci sono piaciute, abbiamo, insomma, a un certo punto ci siamo convinti, ho detto ma andiamolo ad ascoltare. Da lì è stato un loop incredibile e lo consigliamo ovviamente. Quindi abbiamo detto, sai, siamo alla quinta stagione, abbiamo appena iniziato, siccome poi di solito facciamo sempre le cose a cazzo di cane o come ci pare, abbiamo detto ma sì, iniziamo per prima la Dana Vita, come iniziamo con del rap italiano qua a Cara Show, e andiamo subito al secondo pezzo. Stiamo parlando della Tigre del Queens, New York. E anche qui ce ne sarebbe molto da dire su Rome Streets, che è uscito il 17 luglio, Suck It To My Pocket. Lui, allora, siccome no, abbiamo detto, cavolo, Rome l'abbiamo ascoltato quest'estate. Noi la prima volta che abbiamo ascoltato Rome era circa il 2018, fece un album gigante dal titolo Streets Keep Calling Me. Una carriera che continua ad essere leggendaria. Lui veramente un MC assurdo, una carriera di diamante. Secondo progetto dopo il joint album con Baldy James di quest'anno. Nuovo progetto che tra l'altro esce dall'orbita Griselda. Per chi non lo sapesse, insomma, Rome è sempre stato uno dei fautori, degli scudieri più importanti tra le fila di Griselda. Adesso invece firma per Mass Appeal, va sulla scuola Nas. L'album è incredibile, secondo me è anche un throwback classico di Rome Streets. Le produzioni lascia a dei classici boom bap. Dentro l'album troviamo Pete Rock, Avok, The Alchemist, Vudon, insomma c'è un sacco di gente che non ne sono proprio i ragazzetti a primo pelo del quartiere con le machine. Noi andiamo ad ascoltarci 22 Rome Streets, perché si fosse appena connesso, questa è la 4th season appena conclusa, è iniziata la quinta season di Cara Show direttamente su Boot di Radio Sherwood in diretta. Let's go!

0: Hey yo, questa Rome Streets. Raga, non so se capite, sono un rapper con la Mish. Beh, l'entrata secondo me è paurosa. Suck to my pocket, 17 luglio è uscito il nuovo album di Rome Streets per Mass Appeal. Siamo solo alla seconda battuta, io ve lo dico. Alla fine ci abbiamo pensato tanto quest'estate su cosa facciamo, cosa non facciamo. Cerchiamo di, alla fine, quello che abbiamo deciso, siccome questa è la quinta, no, stagione in teoria sei a una via di mezzo tra la doppia cifra, l'inizio e un po' di robe, abbiamo detto sai che c'è, facciamo tutti solo pezzi devastanti, iconici, quindi non c'è neanche più la teoria del 3, questi saranno veramente 10 cannonate mirate dentro al booth di Radio Sherwood che siamo qui pronti una a una a presentarvele. Ovviamente raga, io con vi dico subito un piccolo spoiler direttamente da casa. Quest'anno faremo più spoiler che pipponi. Facciamo così, questo è il nuovo gioco. Rimanete fino alla fine perché abbiamo un paio di chicche sul finale di quella cosa lì, del tipo lì, che insomma, vabbè, dai, andiamo avanti. Terzo pezzo oggi a Cara Show. Abbiamo il gorilla, nonché il sindaco autodichiarato di Coney Island. Stiamo parlando del Fuck Your Lifestyle, Bing Bong Nems. Il gorilla Nemsy, direttamente dalla nebbia di New York. Abbiamo recuperato, secondo me, uno degli MC più secchi, diretti, crudi, quello che vuoi. Cioè, veramente, se vuoi una roba hardcore, non puoi che non ascoltare Nems. Che lui era già uscito con un album che si chiamava I Should Boom You. Che, insomma, diciamo che il titolo è già abbastanza la chiarisce bene la cosa, insieme a Ron Browns, insomma, che non è proprio un altro ragazzo del primo pelo, veramente un gigante. Per chi non lo sapesse, insomma, andasse a digitare, ha fatto delle cose con Big L, ha fatto delle cose, ecco, insomma, digitate, digging, esiste internet, che comunque è un posto pauroso, ma che può anche essere utile. Comunque, diciamo, lui è uno dei grandi maestri della scuola boom bap sulle strumentali della East Coast. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo in questo secondo capitolo, che è stato fatto uscire da Nems, appunto, anche per, diciamo, celebrare la vittoria dei New York Knicks, che hanno, dopo più di 40 anni, hanno vinto il titolo NBA, che insomma, chi diciamo ammira o comunque segue il giro dell'NBA e del basket americano può immaginare il disastro di robe che hanno fatto a New York per la vittoria dei Knicks. Io consiglio di recuperare anche il primo, che è una roba incredibile. Ci abbiamo messo un po', insomma, a capire qual era il pezzo più aggressivo, però poi in questo abbiamo visto che c'era anche una ASAP Ferg in forma smagliante. E quindi andiamo ad ascoltarci adesso High Regards. Vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Sherwood, questo è Cara Show, siamo appena tornati dall'estate con pochissime buone notizie.
1: Yeah, turn my vocals up.

0: Yo, e questo era Gorilla Names con ASAP Ferg, Fuck Your Life, High Regards. Ragazzi, capite che se iniziamo di questo passo, io comunque consiglio di tenere i volumi molto tranquilli, anche perché è sempre il primo Tuesday night, quindi lasciamo abituare anche un po' al vicinato che siamo tornati, però che lo sappiano, insomma, che la quinta stagione di Cara Show è iniziata. Per chi si fosse appena connesso, un grande saluto direttamente dal booth di Pontecorvo. State ascoltando, è il ritorno della trasmissione in fetta radioattiva Cara Show di Radio Sherwood, e quest'anno ne vedremo veramente, raga, delle belle. Io... sarà veramente da ridere, anche perché stiamo già mettendo su un paio di cose, non facciamo spoiler, però insomma stiamo iniziando a costruire un po' delle robette, sapete che facciamo quella cosa lì, e quindi io vi faccio anche insomma uno spot. Iniziate a seguire anche i social, che non li utilizziamo molto, li utilizziamo sicuramente malissimo, però possono essere utili per capire delle cose. Andiamo avanti, però quarta traccia. E questo è un progetto veramente incredibile dell'underground, non solo per le persone che ne fanno parte, ma anche per le cover che sono micidiali, con i villain più incredibili, con quei supereroi Marvel, insomma, che richiamano almeno quell'ambiente lì. Stiamo parlando di Scarface, o Scarface come volete chiamarlo, una connessione tra Boston e New York, nata nel 2013. Abbiamo Inspector Deck, Wu-Tang Clan nel posto, Esoteric 7L, che si incontrano tra veri villain. Hanno fatto dei progetti con MF Doom, hanno fatto dei progetti con Cool Kate, un vendicatore mascherato a un certo punto di nome Frankie Pulitzer è arrivato sulla scena, hanno fatto delle cose insieme, e poi finalmente il 28 agosto è uscito Scarface meets Frankie Pulitzer. E allora fin qui uno direbbe vabbè, beh, cioè non è che bisognerebbe gasarsi così tanto, a parte che comunque noi a Cara Show ci gasiamo di vita propria, non è che abbiamo bisogno di avere chissà quali grandi spoiler. Però la roba figa è che un paio di anni fa, per chi insomma ci segue da un po', sa che noi abbiamo messo un pezzo con Scarface e Frankie Pulitzer, ed è venuto fuori, insomma, già avevamo detto in realtà che Frankie Pulitzer non è altro che il one and only Tommy Hardy, che insomma non è proprio un nome non noto, è un grande attore, insomma, e tra l'altro rappa anche di Cristo, quindi incredibile, pazzesca sta cosa, nel senso che uno fa l'attore a Hollywood e poi si trova insomma a rappare nell'underground coi coltelli tra i denti. Il tutto il resto è una malta sonora incredibile, frammenti di audio e fumetti, break di batteria polverosi, insomma il classico, una roba underground diretta da Boots e Calci. Questo trovi un progetto veramente, a mio avviso, incredibile, su cui Inspecta e Esoteric volano, anche 7L veramente gigante, Tommy Hardy, ovvero Frankie Pulitzer, non perde comunque, non perde la grinta, resta veramente appeso a questi beat. Non parliamo dei featuring che sono incredibili, c'è il one and only Ghost Rider, Johnny Blaze, aka Method Man, Busta Rhymes, Kendra Morris, insomma, secondo me un album che ha un'atmosfera molto 90s, che però nel 2006 comunque è ancora quella cosa che qualche malato come quelli che siamo qua a Cara Show cerca costantemente. Io vi veramente vi invito ad ascoltare questo incredibile album, anche perché la cover è straordinaria. Noi ci andiamo ad ascoltare Triple X, questo è Scarface meets Frankie Pulitzer. Ci siamo, Cara Show, siamo solo alla quarta traccia, sarà lunghissima.
1: Now I'll start the engine.
2: Wait.

0: Okay.
1: Yeah, man. But
2: E non potevano mancare anche i Super Cats, gli Scratch, ovviamente, nella prima puntata della quinta stagione di Cara Show. Tra l'altro, una cosa che volevo dire, che insomma ci siamo un po' dimenticati, sono anche le transizioni, che sono curate al dettaglio. Veramente un progetto fighissimo, noi ve lo straconsigliamo perché merita un casino. È uscito, ripetiamo, il 28 agosto. Scarface meets Frankie Pulitzer è qui, state ascoltando Cara Show direttamente dal booth di Radio Sherwood. Sono tornati Tuesday Night, peccato, per fortuna non lo sappiamo, nel dubbio noi rimaniamo qui fissi, non ci sposta nessuno. Andiamo alla quinta traccia, siamo già a quasi metà puntata. C'è un po' di tensione, si sente che siamo un po' arrugginiti. È un altro joint album di quelli incredibili, anche un tributo a uno dei grandi, dei più grandi producer, insomma, innovatori e tagliatori di sample. Stiamo parlando di JD, la Rest in Power. E questo è il secondo capitolo di una saga che è iniziata molto tempo fa, 19 anni fa, quando Busta Rhymes, dopo un anno dalla morte di J. Dilla, pubblicò un mixtape che si chiama Diligence. E esattamente 19 anni dopo, al 25 agosto del 2026, presenta il secondo capitolo dal peso specifico importantissimo. Insomma, secondo me questa cosa qua è già iconica di suo. Poi quando hai, insomma, l'incontro tra due giganti, è proprio difficile anche a definire il livello poi di potenza di questa cosa. In realtà Busta già nel 2020 aveva fatto un'intervista con GQ in cui aveva detto: guarda, io ho 300 beat di J. Dilla, e tutti erano un po' drizzati le orecchie, dicevo, ma questo fa sul serio, insomma, che cavolo sta succedendo. Il dragone di Brooklyn ha trovato il coraggio, anche la forza, insomma, perché comunque i beat di J. Dilla non è che siano proprio cioè, complesso quando hai dei mega beat del genere, no? Come diceva Ace One, sono delle armi, quindi devi anche essere pronto a saperle maneggiare, nonostante la grande maestosità che Busta possiede. Un progetto in cui la parte sonora è sicuramente immortale. Ci sono gli skit della madre di J. Dilla che sono pazzeschi, l'intro è stupendo. Secondo me Busta è incredibile, dopo un po' di anni, insomma, che alcuni progetti ci avevano lasciato un po' così, rimostra tutto il suo valore, tutto il suo peso specifico, se qualcuno avesse ancora messo in dubbio questa cosa. È anche una grande lettera di amore tra amici, tra un amico, insomma, che ricorda con grande voglia la scomparsa dell'altro, il ricordo dell'altro, e farlo vivere per l'immortalità nella musica. E tra l'altro un grande pezzo di cultura, insomma, per chi magari fosse ancora nuovo a J. Dilla, e J. D. potrebbe ascoltare delle cose non indifferenti. Noi andiamo ad ascoltare Shu, capite adesso Busta cosa combina e che beat sotto. Cara Shu, siamo solo a metà puntata, buff di Radio Sherwood, siamo tornati.
3: Yeah. Hey yo, my big bro's Daylight. My big bro's told me. Nah, he actually told y'all to shoot. Nah, I'ma tell y'all to shoot.

0: Yo. I need y'all to understand something. Please. Don't do drugs.
1: Yo, rieccoci tornati. Abbiamo voluto lasciarla tutta anche per sentire bene la base incredibile. Questo era Shuba Starheim, JD, la Due Diligence 2, il capitolo uscito il 25 agosto. Capite che... Allora, stiamo facendo una puntata veramente molto pesante, nel senso che di solito la quinta no, perché era abituato, era anche quella un po' di scendere e poi magari rialzarsi. Adesso proprio non scendiamo più, abbiamo voluto fare una puntata tutta dritta, completa. Ovviamente poi non sarà tutte così in questa quinta stagione, ne vedremo delle belle, insomma. Quindi mi raccomando, siamo solo agli inizi, noi siamo super gasati per questa mega puntata. Come capite ci sono solo veramente razzi intergalattici spaziali. Andiamo avanti, adesso abbiamo la Queen, al nostro avviso per eccellenza di quello che è l'hip hop, di quello che è la Black Culture. Oggi stiamo parlando di Rhapsody, quinto progetto in una sola decade, è uscito con God, Gotha Afro e Gold Hopes, raga. C'è già solo il titolo, uscito il 25 agosto, questo album gigante. Lei nel 2024 aveva fatto Don't Cry, se non sbaglio, che era un album gigante, ovviamente l'abbiamo passato, c'era quel pezzo con Erykah Badu, tra l'altro non c'è neanche Erykah Badu con Alchemist, ma ne parleremo poi in un altro giorno, spoiler. E insomma c'è veramente molto poco da dire, lei secondo noi gigante. Già il titolo, io lo ripeto anche perché abbiamo un inglese un po' maccheronico, God, Gotha Afro e Gold Hopes. I Gold Hopes sono gli orecchini quelli no d'oro, belli a cerchio, che ricordano un po' Queen Latifah, MC Late, quelle cose lì, insomma, è un bel riconoscimento della cultura afrodiscendente. E lei sta continuando tutto un progetto, a nostro avviso, che si sta prendendo quello spazio, ovvero il fatto che la rapper della North Carolina, l'MC della North Carolina, Rhapsody, sta andando a valorizzare e celebrare quella che è la Black Culture. Lei è andata in Ghana o in Nigeria, se non ricordiamo male, poi è finita a Johannesburg, dove ha conosciuto, o in realtà ha rincontrato, Mr. Porter dei D12 o D12, per chi insomma avesse un po' più di dimestichezza. Non è insomma un gruppo proprio a caso, e qui ha iniziato insomma a creare e prendere coscienza di questo mega album che presenta quello che ai tempi veniva chiamato Black Arts Movement, ovvero un movimento culturale radicale guidato dalla comunità afrodiscendente afroamericana, attivo soprattutto dal 65 al 75. Spesso questo movimento era definito sorella artistica del movimento dei Black Power o delle Black Panther, per promuovere l'orgoglio nero, l'autodeterminazione, la memoria ancestrale, la spiritualità e quello che era l'estetica nera. E questo si fonde tutto in questo super album di Rhapsody, che si sta prendendo una fetta importante, soprattutto anche perché ora che le merde stanno sempre più avanzando, i sovranisti e Trump e compagnia cantante, è anche importante che in una cultura per lo più afrodiscendente, afroamericana, ci sia anche un attimo questo ritorno al valorizzare e accompagnare quello che era la memoria ancestrale, quello che è stato anche insomma la questione della schiavitù e il problema razziale che c'è stato tra l'Africa e l'America un paio di secoli fa. Rhapsody lo fa benissimo, lo fa con uno stile incredibile. Io vi invito ad ascoltarlo, anche perché non è la solita diciamo rappata underground che a noi ci piace tanto qua a Cara Show, ma è una cosa molto diversa, molto più confezionata anche musicalmente, molto più elevata musicalmente, con i gospel, con gli strumenti, con insomma dei cori, una figata mostruosa. Noi andiamo a sentirci Joyful, Cara Show in the building, streaming direttamente su Radio Sherwood. Se non ci stai ascoltando, ci dispiace.

Non so se avete capito, insomma, è colto il livello. Pazzesco, la parte finale a cappella così, veramente, boh, io molto molto emozionato. Poi in realtà c'è anche da dire che noi qua a Crash Show siamo grandi fan di questo tipo di gospel e quindi, insomma, abbiamo fatto anche con il One and Only Max Ambassador Earl to the Streets, che ci, insomma, ci dà lo scambio il Tuesday night, un po' le facciamo noi, un po' li fa lui, insomma, ci diamo il cambio durante le settimane. Avevamo fatto anche un bellissimo talk al Pedro riguardo il potere della parola, parlando del juke joint, insomma, delle cose veramente fighe, perché avesse visto Sinners può capire di cosa stiamo parlando. Andiamo avanti perché comunque il tempo scorre e noi siamo sempre più carichi. Il 29 luglio è uscito un altro progetto devastante. Noi, come sapete, qua a Crash Show siamo dei tossici incredibili per l'underdog, ormai living legend, leggenda vivente di Harlem. Stiamo parlando di Dave East, che fa coppia con un super producer come Harry Freud, con un joint album veramente fresco. Qui stiamo parlando del quinto progetto di Dave in un anno. Sappiamo che in America, insomma, sono belli pazzi. Se avete bisogno di qualcuno che vi insegni a fare 250 progetti all'anno, potete sentire sicuramente The God Fahim. Allora, io dico una cosa di Price of Pain, che è il nuovo album di Dave East con Harry Freud. Non mi ha fatto volare come magari Karma 4 o altri progetti. Sicuramente mi ha fatto impazzire su alcune cose. È una roba classica. Ti deve piacere lo street, classico, e non puoi non pomparti il socio in questione, perché comunque allora vuol dire che non ti piace la cosa street. Dentro ci sono degli altri cani che fanno dei featuring devastanti. Abbiamo il cane per eccellenza Snoop Dogg, c'è AZ, Style P, Benny the Butcher from Griselda, insomma c'è un po' di tutto. Noi però abbiamo voluto mettere su un classico, cioè quella roba che quando parte sai che è Dave e non puoi sbagliarti. Minding My Business, questo è Crash Show. Se ti stessi domandando, sì, siamo tornati, quinta stagione live and direct dal booth di Radio Sherwood Pontecorvo. La musica di Harry Fry.

Terry Fraud non può, cioè, raga, insomma, questo è Minding My Business, Pablo nel posto, Cara Show nel posto, Price of Pain, se vi piace questa cosa qui, che è freschissima, ma allo stesso tempo, se andate a leggervi i testi, è super street. E a proposito di freschezza e street, abbiamo tra l'altro una buona la prima, un primo giro qui a Cara Show con Azzy Shaikh, un rapper freschissimo con un progetto ancora più fresco appena uscito, è uscito il 18 settembre, quindi venerdì scorso, No Rest for the Wicked, non c'è riposo per chi è malvagio. Prima volta che arriva sui nostri microfoni, prima volta che arriva sui nostri radar, questo MC che sta letteralmente volando. Tra l'altro mi fa sempre molto ridere perché se si va in giro a guardare sembra che sia il suo primo album, in realtà è il primo album in major. Qui stiamo parlando di un colosso dell'underground di Los Angeles che ha fatto delle robe indipendenti assurde. Poi Kendrick l'ha notato e adesso sta uscendo con la major, con questo suo primo album che è veramente gigante. A volte sembra Kendrick, nel senso che noi lo stavamo ascoltando con una modalità interessata ma facendo altro, e sul casuale di Spotify voi sapete che ogni tanto, insomma, ti escono delle robe strane e ho detto boh, sarà uscito GNX con qualcosa di Kendrick, e invece era lui, pazzesco, incredibile. Insomma, una carriera indipendente da scoprire, che sicuramente vi terremo aggiornati, vi daremo delle altre cose. Il resto è disinvoltura, roba gigante, capacità granitica, peso specifico indecifrabile. Andiamo ad ascoltare Rock the Bottom, non a caso Azzy, questo è Cara Show, siamo quasi alla fine, occhio alle ultime due.

0: God, I thank you in advance that the name Demarie AZ Chike stays on your lips and forever at
1: e
0: your
1: questo
0: feet.
1: Era Hazy Chike, scusate pronuncia Rock the Bottom o Rock Bottom, No Rest for the Wicked. Io vi consiglio veramente di andare a ascoltare quest'album incredibile. Adesso però arriviamo a una parte importante della puntata. È tutta la settimana quando ho preparato la puntata che stiamo cercando di arrivare a questo momento. Stiamo per mostrarvi una roba incredibile dal nulla, dal sud della Puglia. La coppia salentina Gentle T e Zebo sono di nuovo fuori. Silenzio, perché è quello che serve. Con due che corrono sui beat di Ale H, veramente gigante. Il 1 agosto è uscito Nessun Dorma, che è il sequel che è uscito sempre il 1 agosto dell'anno scorso, Ridi Pagliaccio, due progetti giganteschi. Il tutto è della crew Multisanti. Oggi stavo pensando, stavo guardando un vecchio video di quando hanno fatto al sottotetto, se non sbaglio, di Bologna l'apertura dei Carati. Che non sapesse, era una crew incredibile fatta con i migliori MC dell'underground italiana. E Multisanti mi sembra proprio una realtà che sta iniziando a raddoppiare.

A noi ci sembra più per una cosa che i ragazzi veramente sono forti, raga. Cioè, loro sono veramente fortissimi. E quindi magari anche per fare quel gioco del ti stanno dando del venduto, allora vai con la gente veramente molto underground, veramente molto forte. E ti insomma c'è un po' questa cosa qui che poi sono diatribe, sono un pippone, un momento pippone, quindi la chiudiamo subito. E c'è poco da dire, Sud, narrative di un territorio spesso dimenticato, marginalizzato, loro lo fanno in maniera veramente gigantesca. La cosa secondo me molto interessante è che sanno benissimo cosa stanno facendo, sanno benissimo dove vogliono arrivare, ma soprattutto sanno che devono farlo senza compromessi. E casomai, insomma, pensavi bastassero solo i beat buoni, ecco, insomma, ascolta e capisci veramente. Questo è Gentle T, Zebo, Nessun Dorma, primo agosto, noi andiamo ad ascoltarci How to Pimp a Tenor. Qua Gentle fa una roba mostruosa. Cara Show, penultima traccia, è iniziata la quinta stagione, è iniziata la Duck Season, stiamo venendo, arrivando direttamente dal booth di Radio Sherwood.

Insomma, veramente noi abbiamo forse sbagliato a presentare. Potevamo metterla subito live in direct. How to Pimp a Tenor, Nessun Dorma, il nuovo album di Gentle T e Zebo, dal nulla, dal sud della Puglia. Raga, andatevi ad ascoltare, perché i ragazzi veramente spaccano e stanno anche iniziando a girare l'Italia con il nuovo tour di Tony Zeno. Insomma, i nomi quelli che facciamo sempre. Noi abbiamo l'ultima chicca. Abbiamo già chiuso la prima puntata della quinta stagione. Che figata. C'è ancora un po' di caldo qua nel boot comunque, cioè non è finita l'estate, però è ancora presto prima di mettere la coperta e fare scendere un bel inverno. E quindi, a proposito di leggende, ma le leggende quelle vere, ci sono veramente poche parole per descrivere la persona che vogliamo introdurre adesso. Gigantesca, una cultura vivente molto probabilmente, The Living Legend, DJ Schizo, Radical Stuff, Alien Army, 3 album in 2 anni, questo basta e avanza. Lui è uscito il 29 maggio con Kamikaze, che è il nuovo album di DJ Schizo insieme a tutta l'Alien Army. Se vuoi sentire qualcuno fare gli scratch, chiama DJ Schizo. Se vuoi vedere veramente com'era una volta, chiama DJ Schizo. Ci sono delle interviste stupende di gente che veramente faceva le robe con le cinture in cuoio, con le robe in cuoio che tenevano i vinili.

0: una roba prima del prima, incredibile, una roba. Lui fece poi un altro, quel disco lì appunto gigante, uscito 2 anni fa. La prima vera news è che il 10 ottobre riapriamo anche le live season dell'hip hop al CSO Pedro, e guarda caso chi arriva, arriva DJ Schizo a presentare Live and Direct Kamikaze insieme a Pessimo 17, ESA a.k.a. El Press, tutti gli uomini del presidente live on stage. E per l'opening abbiamo un nostro grandissimo amico che ci è venuto a trovare lo scorso anno, in realtà è quest'anno, però nella vecchia stagione. Parliamo di Otis Skin, c'è Snock Brown, insomma, che sono usciti con il nuovo album Brown Skin targato Payback. Ci sarà della roba da muoversi, l'ingresso è a 10 euro, raga, via Ticino 5, riapriamo lo spettacolo coi fuochi, quelli veri fatti coi microfoni, quindi non potete mancare. E se si Schizo si parla, il progetto è solidissimo, ci sono delle barre devastanti, cioè veramente una serie di MC galattici. Io ne potrei veramente, veramente nominare tanti. Ovviamente quelli che ho scelto è perché sono mega di parte, lo dico assolutamente senza nessun problema. Io vi consiglio di ascoltare Popa G, quello che ha fatto su Kamikaze, che è veramente incredibile. Ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare il Team Valanga, Saranno Twins, Clickhead, Doye, Snorkel, Parka. Raga, questa è l'ultima, ma mamma mia, mamma mia.
1: One shot, one click. Schizo, Doye, Tex, Kamikaze, shit.

0: Click e Doyes DJ Schizo. Vi ricordiamo il 10 ottobre live and direct direttamente al CSO Pedro. Potete ascoltare il live di DJ Schizo insieme a Pessimo 17, Esa e il presidente. Ci sarà anche special guest, ci siamo dimenticati prima, un mega king di Padova, il giovane Feddini, e ad aprire appunto Otis e Snoke Brown. Insomma, raga, venite, vi conviene, inizia la stagione, ci divertiamo, stiamo con le birrette, situazione da 10. Noi vi salutiamo, questa era l'inizio della quinta stagione di Cara Show. Ora lo sapete, è tornato il programma infetto con la musica radioattiva direttamente dal booth di Radio Sherwood ogni due martedì dalle 9 alle 10 più o meno, quando insomma ci pare, quando iniziamo. Cerco, questa era la prima, quindi abbiamo fatto giusti giusti, ma di solito abbiamo un ritardo cronico veramente imbarazzante. Io dico solo una cosa, all'occhio, perché questa stagione qui abbiamo già delle robe molto importanti, quindi continuate a seguire, tenete gli occhi aperti, All Eyes on Cara Show. Io vi ricordo, ci siamo sentiti oggi al telefono, mi ha fatto strapiacere, mando un mega abbraccio a Peppe di Radiograd giù con Pisa da mo. C'è la replica il giovedì, riconfermata ore 10, e tra l'altro, ultimo mega spoiler, prima della chiusura della puntata siamo in diretta anche su Radiograd e su Radio Sonar Roma, quindi giù con Pisa, giù con Roma. Un abbraccione anche a Sgab, raga, ci vediamo tra due martedì, all'occhio, se no la replica, ore 10, Radiograd, Radio Sonar, questo è Cara Show, nothing more, nothing less, quinta stagione, abbiamo appena iniziato.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

vivo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.